Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu. E invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

tutto per piacere. Gambe sottili, un bel sedere, due occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelotto, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una